casa se n'amoniro putrisi santo xilino podari tisi gaiasman.